0: Exa 96.7.
1: Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tran